0: Il suo brano prediletto è il Concerto numero 2 di Rachmaninoff.
1: Welche Musik er am liebsten gehört hat? Das zweite Klavierkonzert von Rachmaninoff.
0: Amava tutto ciò che era musica romantica, pianoforte romantico e concerti romantici.
1: Paul Watzlawick liebte romantische Klavierkonzerte.

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo vi

0: Elo.
1: Lucia, forse.
0: L'amo.
1: Unque ride.
0: Ogni alba.
1: E dove?
0: In quel viale.
1: Io fremo. Nel tuo

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra parte.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo

0: Eva. Ebbene.
1: Giunge il tuo sposo.
0: Ma
1: te sapresti al palo?
0: La tomba, la tomba, a me sapresso.
1: Ora fatale questa. Odi, fermi, Guglielmo, a scendere vedremo il trono. Aria, prostrata nella polvere la parte che io sento.

Onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano

0: Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, abbiamo appena ascoltato Lucia di Lammermoor con Rosa Feola in veste di Lucia, Piero Pretti, Edgardo di Ravenswood, Boris Pinkasovic, Enrico Ashton, Leonardo Cortellazzi, Arturo, Melchiele Pertusi, Raimondo, Ion Solparca, Lisa, Paolo Antonietti, Normanno, la guida, la direzione di Speranza Scappucci. I complessi naturalmente sono quelli della Scala, in particolare il coro del Teatro alla Scala, e di cui è maestro Alberto Malazzi. In questo momento si è riaperto il sipario, che si era naturalmente chiuso, ed è appunto il coro che è schierato, ed ecco Alberto Malazzi che sta arrivando, quindi questi applausi in particolare che state ascoltando sono rivolti a lui e al coro, coro uomini per la verità, che in questo momento è schierato sulla scalinata. E adesso seguiamo insieme, ricordo anche a Giancarlo Lannini che è qui con noi in palco e che adesso invitiamo ancora a commentare via via le entrate. È arrivato Paolo Antonietti, Normanno, adesso Ion Solparca, Lisa, stiamo come sempre andando a ritroso rispetto alla locandina, e quindi adesso è arrivato Arturo, Leonardo Cortellazzi, vediamo chi aspettiamo, Michele Pertusi, gli applausi sono per lui, è stato anche accolto da un grande applauso a scena aperta, soprattutto in questo terzo atto, devo dire, ha dato una prova molto considerevole, vero, annuisce.
1: Sì, molto considerevole, si conferma interprete, sì, e cantante di riferimento.
0: Di riferimento assolutamente. Questo. siamo meno entusiasti di Boris Pinkasovic nella parte di Enrico Ashton, e invece ecco Piero Pretti, Edgardo, accolto con grande favore, devo dire, anche lui soprattutto in questo terzo atto, ma anche nel primo.
1: Sì, una scena finale che è difficilissima.
0: Difficilissima.
1: Difficilissima, qui ci lasciarono le penne anche tenori come Pavarotti in questo passaggio,
0: sì, sì,
1: che è veramente arduo, quindi onore al merito.
0: Onore al merito, ed eccola, si attendeva naturalmente da buona ultima Rosa Feola, l'interprete del ruolo della protagonista Lucia di Lammermoor, ancora col suo abito bianco tutto pieno di sangue, no? Dicevamo prima che era abbigliata un po' da sposa fin dall'inizio dello spettacolo, e poi durante la scena della pazzia si toglie una parte di corpetti, diciamo, di giacchine che indossa, e rimane con questa specie di veste molto semplice, però a questo punto non è più bianca, o meglio, è bianca ma coperta di sangue. Questi sono adesso in questo momento sette solisti schierati che avanzavano sempre con il coro alle spalle, con questa scena molto lineare. Ecco, questa è Speranza Scappucci, scarpe rosse, completo nero, da giacca e pantaloni, taglier nero, scarpe rosse, sta invitando come si fa solitamente, no? Con diversi gesti l'orchestra ad alzarsi e anche ad indicare al pubblico che gli applausi sono da dedicare anche ai professori d'orchestra, e ora è tornata.
2: Das war jetzt zum Abschluss auch noch ein Stimmungsbild aus dem Teatro alla Scala, 26.06.2026, zum Ausklang der Aufführung von Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor im heutigen Ö1 Operntermin. Für alle deutschsprachigen Abschnitte der Moderation verabschiedet sich Christina Tengel.